scelte a comodo. Never va una bugia, never va via rimbossata. Raccata ramba santa revaga, rocca torrento sentere me. Mi macu, ma con la santa, le me che vento con la batalla. Lo passi in peco, retta si le campaia. Lo santo lo passi in paia, rocco corre canto e le saia. Rima chi ritata, ma ma con corre me. Le esce rima con la santa. Non lo so che vedete, yeah, la passi in peco.